Le faccio una tutto, a sua felice Michele, a marciato già in mille, o se fu un male tolu nei minuti, o c'è ai nail, se fu un male lua, tra tonu, e allo, o venga i foto, mettiamo tanga, le o uli, matango, fiele, asso, muli muli nei, o augusto, tai au, asso lua, o le asso mua mua, o settembre, o tale tau, o lo riputia mai le langi le lei, o le ne yasso, o le vai yasso a tole, o vai a tu yai, e o lava ile weekend, o matango fie, le vai yasso a toa. Masalo, o no le potato la siel vai yasso mua mua, o le tau tutongo la au, yapo le spring season. Ma fan fana on sful persene, o se vili se futasi kilometer le tuna, lua sul lua ile se fulma lua tikirine maualunga, vedela ya a tua malona malulu. Leo mafana fana ai a wana I se etia I nanga yei ala taimi e tofu tofu I nai pa ole ale sawa sawa ole a foile o manatu le wapia oio o saul mafana fana ya ele taimi o sofa ia mai toe foile lua tolu aso sawa wale bevela ai o olo ole aso la soa ia toe sui atua Oi, koe saule malulu, tu sa lai tau potofo lou a foi lei, lou general knowledge, lou leo foi leo lou poto salalau. Po ole a se vaenga o le tau le e tau atu lava I aso uma, I le tatou le tio, po e whaatau aina, I a pe vau si o kala le kau al genge la o kisa se, je pio vaenga na, ae iai ara teimi, e toe saulo le avu le le toe saulo matangi na pi e to fat out out fat belo boy yes I was he is that why yeah yes it ain't the only lady ya ole tu langa na ole tato tau fa I fu fuanga ya la la I sa wala wa I tau yo ya tai mi fu nale tu sa pe ye I se fu lu pa se ne sa ya ole si se fu lu pa se ne ya e fu nga le fa lu fesili wa I le tai mi wana e fa pe na I wutu ma sa ni le tau o I fo yo Queenselani ai le tau wa fo ile e to ta what you not what to si le fi o ma kwai ko po poko la vaile ile tau la le o le su su ya I pe ole fe a ya to si si le fe a o le no so fa ile fe e vole wa ai we na no fili a o la al me fa ile fe a mu chalo o la al me fa ile fe Yele na yoi, o le tae lama tu lou si, pia o kou e lei loa o le tae lama le fee, na e vai lole ua faa, pa ule ua uli, ua kawa atua I adho le fee, vole na yele na, pa pena la winga, e yele le tae miwe na le osso faa po se ima yei, ia e la e a, lava ta pena, I te ua, o ile ua osso faa tau tau mai, ia e la e ina olo miti afu a, yoi. Yeah, emo, elo, elo, tau fa'a. Tau fa'a, olo, olo, I see you.

Ora ken Renato from Kema me rispetere, we stanna do our consignetta tal Greenfields, le ia il Brew Grotto.

Poi siamo in Martin, terza more, nadu al Giorgalia o il Blanzun. Ed in tissimo, dan il programma fu radio for BFM 98.1.

Le Marie, Maria, Mil grazia, Maria, Il Signor mio, Imbira il ti, Vostra Nessa, Wimbira che il frotto, Tal giuftie, Gesù.